solo tu, bene a te. Non ritornerà la mia bambina, non la stringerò più accanto a me.